pensa, dove sta la sua abitazione? Prima di dare il bacio bisogna visionare i cammini. Fuori da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un pobre ha tirado, qué bronca muchacho, se hizo el otario.